Come lo suoni bene quel violino, ci vogliono vent'anni per studiarlo, ed ecco puntualmente quel cretino, Moksha vuole l'imbecil, e puoi ben dirlo. Non ha battuto chiodo tutta sera, e gli succede spesso, però stasera chi lo sa, le Naigar come al fondo l'emicrania. Maestro, un po' di vita, cos'è sta lagna?

sbarra dal clown, sorridi e basta. Come ha cantato bene questa sera, lei è proprio brava. Il volume non le sembra troppo alto per caso? Al secco ho risposto all'ingegnere. Oh, si cerchi un altro posto per ballare. Spalanchi la tua gola inutilmente. Qualcuno ti ha interrotto la corrente. Chi è stato? È inutile che chiami il direttore. È stato quel bastardo di ingegnere. Le dura la ranga musicista, che voglia di mandarli a fermare.

basta. Che voglia di buttare tutto per aria e andare in tunustari a favor, favor contro il tempo, basta che sia, senza problemi, senza preoccupazioni. Capirà, maestro, con quel cliente là ci vuole del riguardo, capirà, glielo dico in un orecchio, quello